0: Nici nu sunt evanghelist și cu ghincioane. În principiu, verbul e verbul era apudeu, Dumnezeu și la verbul oc. Era în principiu apudeu. Omnia per ipsum facta sunt, et sin ipsum facta sunt, nic in cosa sunt est. Ipso vita era, e vita era lux omnia, e lux in cere lux. Et omnia non comprendere un fidomo mi susarea. Cum omni la Ioannis, ic veni in testimonio, testimonio per ibere Domine, ud omnis veren per ibere, non era ile lux, sin testimonio per ibere Lumine. Era lux vera qui Lumina, omnis omni venenti, non mundum mundum era, se mundum per isum factum est, e non se un non cognoce proprio vent, e sui è un forse anche lo sapevo, è un devi, e il potestate, filus dei fieri, is cui credo in nomine eius, cui non inseguimus, neco sono andate carnis, neco sono andate vi, sed ed eon ad insum, et verbum carum factum es, ed avite vi in ois, et vivimus gloria in eius, gloria in quasi unigenita patra, pleno grazie et veritatis.
1: Deo grazie.
0: Bueno, porque si hay cosas raras por aquí, exorcismo del Papa León III, en nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedes per nostra salve. A te clamamus exsudes filii Evae, a te suspiramus gementes et flentes in lacrima lumbale. Ecce ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis vos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis santa Dei genitrix,
1: uti efficiamus provisionibus Christi.
0: Orando Deo refugio nostrum in vitum populum ad acclamante por filius efice, et intercedente gloriosa et immaculata, Virgine Dei genitrix Maria. Cum beati es a foius esponso, ad beatis apostolis tuis Petrus, Paulus et Sanctus. Quas pro conversione peccatorum pro libertate exaltatione sancte mater Christi. Crucis secundum misericordia et benignus ex salve perdo in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangel defende nos in prelio contra nequis insidias diaboli. Et oppressum imperio di Dio supplice et deprecamur tu quo pinces milices erex satanam malios quo spiritus malignus. Et per sinem animal intervagante del mondo che mi ha visto te mi prende tu di Corius Sacratissimum
1: Miserere nobis
0: Corius Sacratissimum
1: Miserere nobis
0: Corius Sacratissimum
1: Miserere nobis
0: Ave Maria Purissima
1: sin pecado original concebida.
0: Bueno, pues la Rocobana hacemos esta oración de los laudes por nuestros enfermos, por el Mois, que creo que hizo lo de Escojaringa. Siempre sí o siempre no. Bueno. Dios mío, ven en mi auxilio.
1: Señor, date prisa en socorrer.
0: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Aleluya. Sí, se dice aleluya también. Himno, cabeza y cuerpo, Cristo forma un todo, Hijo de Dios e Hijo de María, un Hijo en quien se juntan muchos hijos, en su madre ya la Iglesia se perfila, una y otra son madres, son vírgenes,